Suposo io che non sai fare. Suposo io che non sai fare. Ma si faccio lo sciga na giurno. Ma si faccio lo sciga na giurno. Ma si faccio lo sciga na giurno. Ma si faccio lo sciga na giurno. Ma si faccio lo sciga na giurno. Ma si faccio lo sciga na giurno. Ma si faccio lo sciga na giurno. Ma si faccio lo sciga na giurno. Ma si faccio lo sciga na giurno. Ma si faccio lo sciga na giurno. Ma si faccio lo sciga na giurno.